semifinale nell'orizzonte. Spagna tiene 1 gol di Fabiane. Belgica 0 in Caracol Radio. La radio.